Ronald. Pinakia. Alicia Keys, una le Tony Tony Tone, Tony Tony Tone. Una le Jermaine Paul Harper o Demono. Yes. Ke bona mmantsa ngola a phumula ngola a phumula ngola a phumula ga. Mm. Taba ya tla. Hola.

0: Mabedikia utaba misosuki mashimi ama bedia misisiletsing na luena rea horeng ya bohlano ibile gata disi ya mono hemu mamedi negata mebe kubisa na lemo shompe yukai kai kamana ka Northern KBM mamedi motle harashi bile zela za tsohandi huay hemu mamedi Gata di tshwara ka mokgwanyana mongwe itseng hona mona go Lesedi FM.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: Pejana mo mabedikile ka bua ka maemo a batang a le godimo. Ke buile ka maemo a batang a le godimo he mo mamedi. Jala re to sheba mona he gore na ka mora gore ho be le maemo a batang haholo mo mamedi ho mapolasi mona re tlo sheba diphoofolo re ke re shebe fela hore na ke dintho difeng ha o le mapolasi kapa re rapolasi tseo ka di shebang ha e le hore o ruile diphoofolo ebile wa lema taba tsa mofuta o jwalo ke tlo sheba gore na o tlameha re o tloetse o shebe ditaba jwang a re tle mona he ho diphoofolo mona two Egypt one New Zealand tle mahlo a ka mane mamedi mahlo a ka mane o tla ntshwarela ka nnete ke motho wa dipapadi mabele ha o ile go ba le serame se maatla go ba le meya e maatla go ba moferofero ga bata gaholo ba re ga o le rapolasi o le mmapolasi o shebe dintho tsena tse latelang diphoofolong tsa gago ebile ba re ko utlwetse gore gantlentle serame se bakela diphoofolo gatelelo ya maikutlo ee ba re di a ikutlwa le tsona di tshwana le batho di ba le gatelelo itseng bophelong ba tsona diphoofolo tsena taba pele o tla di bona ka o thothomela gore tlhile ga o monate o tla di bona ka o thothomela ka nnete gore icon ga o monate mona o hang ga o monate le tlameha gore le thuse tle ke ngwele mona tle ke ngwele mona tabena sekebe ka e lebala gogang number two ba re o tla o shebe diphoofolo tsene tsa gago o tla bona se di latlhegelwa ke o takatso ya dijo ba bona se di sa batle go ja dishebasheba dijo fela o tse gore di gatsetse gagolo ntlhengwe gape ba reng o tla o e shebe ba re o shebe ditsebe tsa tsona phoofolo tsena o shebe le mehatla o shebe le ditlhakwane mane gore na go etsa ditlhako mane ditlhakwaneng kwana gore na go etsala jwa mono he mo mamedi o tla bona gore tlhekane dirame sena se ne se le sebe gagolo ntlhengwe ape ba reng o e shebe ba re phoofolo kapa diphoofolo tsao di tla hema ka boima di tla hema ka thata di tla hema jwalo ba go shebe taba tseno he mo mamedi e motle mme ebile gape ba re ga e tlhile dikula o tlatlho di bona e tlhile di sa dudisetsena o tse gore a e kgona bothata bo teng mona bothata bo se bo le teng bothata bo se bo fitlhile athe ya re ya dijalong he mo mamedi motle ba re pele o ka etsa eng kapa eng ka mora serama o ko eme ganyane ba mphoka ene anauting a na le re phoka go wele phoka ga ene a se pula ee mao ko eme ganyane tsatsi ke letšhaba o ko e tsala jwang pele o ka loetsa eng kapa eng mobung ono mo mamedi go sheba dijalo tseno tsa gago ba re o tlo o seke wa potlaka ema ganyane o shebe gorena tshenyo ke ye kae o thole fela o shebelele gorena tshenyo ke ye kae ba go seka ba tlosa dijalo ka pelenyana ho hang o di tlwelele di le jwalo di tlwele bana o a tshwaga-tshwaga mone o tla di utlwisa botlhoko o tla di utlwisa botlhoko ka nnete ke tsona ditaba tseo ke neng ke re ke tle ke o neeletse tsona he mo mamedi e motlhe o eme matsatsinyana tle o eme matsatsinyana pele o ka disa wa sheba gore na jalo tseno tsa o di boemong bofeng ema matsatsinyana se ka potlaka.

re lebile golo mošhana jalo ka tlhalose mamedi le kenang ga jale ke la makumane a mona le mane le ona o letsetswa ke SABC News. Re ikemetse ga re kgetheng kukapere pele re lethakgola lena la o senga ka jeno e re ke sutlele mosiwa tshweu gore balela ditaba tsa pele tsa letsatsi.

0: Na o malala laotswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedifm.co.za kapa SMS One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedifm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
1: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promune ke se matlafatsisa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e le lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a matlafetse ka Promune. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Promune. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promune.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Mathete.
0: Ke boetse ke a le amohela mona lenaneong la rona la bana. Dumela le lona metswalle hohle mo le mametseng le le hona teng. Nna ka lebitso ke mme Mathepi. Athe ka mona ka phaposing ya gaso ke na le hlone mmoho le kananelo. Ke thabetse ho boela ke e ba le lona hape bana ba ka. Ke a kgona hore bohle le se le tseba hore hang ha le utlwa selelekela sena. Le tseba hantle hore nako e se e le yona ya pale.
1: Dumelang metswalle, nna ka lebitso ke hlone mme ke rata dipale haholo.
2: Dumelang metswalle, ke thabetse ho ba le lona mona naneong la kajeno.
0: Ho lokile bana ba ka, pale ya rona ya kajeno e bitswa Phiri e hlokang teboho. Ha re natefelweng ke pale ena he metswalle. Kgale kgale.

0: har meta dipiko madin re sheba rona di level ta testosterone ya di kae madin ke tsone hore a di level 325 di kana di level tsa kae e ka ke di level tsa bomme gore a tsha tsho ke testosterone ha e tlhole ho ntate fela le ho mmeng ba tempaneng e ba ka di level tse tse tlase haholo go bana e se tse mo ba ha ho tsheta gore ho mme ha e ka ba teng testosterone no go go go a se bokang dilo di nya jwa ka pana di di jwalo ntho ya bo tlhokwa ke tsere shebe e re shebang tona to ba di shebe rona ya ba pele go rona mahi ke di tapole ka botsona ke ke me di tlo se di tswa teng wa o ntsha le re la testosterone ke re re shebang madi ya bo bedi na ile na ya o re di tsa ke bo MRI le bo CT scan ke di tlhatso ba tsela tse re di etsang go sheba ka gore na e be ka bokong ka mona boko bo ntse bo le hantle na bo nantse ja bo digitary blend jwalo ka hara boko gore na di sebetsa hantle kapa di sebetsa hantle kapa hona le mo o ruileng kapa hona le mo o sa ruiwang teng ya boraro ya botlhokwa ke ena ya madi go rona re shebe gore na e be nantse jo re ke tsaya go itena e kontra e laula go tshwere a bo le tswa e mmeleng jwa le gore o gola jwang o tshisa jwang ha o tshise jwang ke nna ke re sha bang ya bone ke ne ya hore ke go tlhile tsang ke tsa ke tsena tabo ke khomo ntse di tsang gore re ta souna a gela ka souna ke souna e khutla ka tanya ne ke tswa ya hore na e be size e ke bogolo ba di tapole go ntate na go dilimo tse e be ke sa e se le kileng kapa ke sa e se fatshe na ditiko tseo tse gagolo tse golo tse nne tse gologolo tse leng gore re ya disebedisa re kgone go bona na bothata bo ba teng kapa bothata bo be teng. Hallo,
1: ee Doctor, re fete mabenkeleng re ya gutla.
0: Thank you
1: Doctor.
2: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Siyakhala Mosambiki, e gotlile, e tshisa ho feta pele. Bona, ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Re keteka mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visual, DJ Khotso, Pau, Tisetsa Mullo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supile mbukchan San City Super Bowl menyako etla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand ka sesu sefiti ke siya khala mo San City hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siya khala mo San City.

ke lebile ha holo tshilana mo letsane mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ho fela ho le jwalo le kenang le nane o ke la ditaba la imatlafatse le tla bona harampa ya motsiare tsa maya hantle o ile o phumula ho baneng ya hautima o e gathile re tlo boela ke tena hape le wena kwano sia le moyeng nakong e tlang mo mamedi ha jwale re nna le wena re petile ho tsietsi moholadi ba ke sa hore a re balle ditaba tsa gore ya le shume le metsimedi

ke lebile ha holo sietsi mohaladi ka ditaba tseno tsa hora ya leshome le meso imedi ditaba tse latelang e tla ba sa hora ya pili momamedi metsotso ke e tsheletseng ka mora hora ya leshome le meso imedi ka jeno ke mantaha wana mashome a mabedi ana le meso imedi kgwedi ke ya botselela ke ya phupjani selemo ke sa kitse pedi le mashome a mabedi ana le meso e tsheletseng lena la ka jeno le thagolang beke mohlopisi wa lona ke morapedi segwane ke lebogile go mamatodi ke ena ya laolang gaso nna lebitso la ka kedimakatso wa gafolotshe re na le wena go tloga jwale go fitlhela ga metsotso e tabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatshe o ditlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela mo mamedi.

ke le buile ha holo skim sa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nano le kenang ha jwale ke le nano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me ho polore lona le tsetswa ke sabc news re ke metse ha re kgethe nku ka pere empapelo mo re fetela ho kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela

ke le buile ha holo ke ne modupi ka raballa ditabatso tsa hora ya botlela momamedi ho fela le jwalo lenano le ke nang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke mantaha ho di odimo ya phubjane hlola fela matsatsi a 20 le metsemedi selemo ke saudimo sekete tsepedi 20 le metsetseletseng a mohlophisi wa lona ke morapedi segwane Mohlaisi wa lona ke di yangwane moyeti me re laola lwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke lebogile go mama todi me re balwa ditabatsa hora le hora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke di bone matshela hara di ntlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore komishini e ikemetseng ya dikgetho e re itemohetse palo e nyolohileng ya bakgethi ba iponahaditseng ho tla ingodisetsa dikgetho tse tlang tsa makgotlametse hara tse ding hape nyewe kgahlano le molemo jupjup maruhanyi e buseditswe morawa ho fihlella ka la 24 phato bakeng sa diphuputso tse tibileng modulasetulo wa komiti ya kgalemo ya palamente Makashule Gana o re o hlahletse ditokomane tsa ho ba kgahlano le kopo ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya ho kgina mohato wa kgalemo kgahlano le yena hara tse ding hape mekgatlo ya basebetsi e ipiletsa ho moporesidente Cyril Ramaphosa hore a kenye letlole la inshorense ya ho hloka mosebetsi e leng UIF le letlole la ditlhapiso tlasa tsamaiso kapa kgethe botsamaisi bo botjha ka lebaka la dipelaelo tsa bobodu le tsamaiso e mpe tsena mmoho le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e sa bonetse ba hore ha o fetwe ke lenaneo la rona la ditaba o tla o renyena ya botshelela ho isa o renyane ya bosupa dumela hleng

ke metsotso e robong ka morao ho hora ya botshelela ere nako ya rona ha e memona re fetele mabenkeleng re tla boela pe re tswela pele.

A Chris Brown residuals tsebeletso nya le sedi mamedi hle handlo di mahlo horeka borobong tsebeletso ya le sedi le gotlala gasola Africa borwa ditabare di ballwa ke Kenny Modupi.

ke manano o tle belo ka o bontsitse dipapa di tsena ka nnete gona di iphetho tsena tse o tshwantseng le wena o lebalo o imataganye le tsone ga re na le boikgethelo mamedikile buile gagolotlhe re ketswe ka pine monate kwano leratong popo re le buile berita ditlelekise.

0: abaselebo Holisedi FM.
1: Amamele pontjo ha mamelwe.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM lena le wena. Re qhuba bosiu Holisedi FM.